0: professionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: tutto
0: un comune, che tu vuoi tanto?
2: No,
0: guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm checking.